0: Oh,
1: hello.
0: Oh,
1: hello.
0: Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello.